0: Ce? E ti sa cavina me ne va.
1: Ciao vai, ciao vai.
2: Noi assi da cao. Ehi, se vivi a mano.
0: Noi assi da no mondo. Se vivi a io io c'ha.
2: E non ha.
0: Vedi ma o. E non sai a tua. A ti assi fu. E sua vita. E sua vita. E sua vita.
2: I need ushers, I need ushers, I need ushers, hey!

Ikemo. Obu nebi na come to Kasurobi. Obu gibi hambo tata chime. Obu gibi hambo tata chime. Obu gibi hambo.